0: Wea. Wala tamaila sa fapitoa atina. Olowa vanola ne etia walofa ya mama. Isetusi. Ole tawanga ala radio sa moa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa moa uamai atapi na ile pese faunga. Po emaila video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tau vanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino leo le sei ile afo le se funu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, mili mai ile tatau officer. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.
1: Fava venei loi le papa tue tue dento. Ma fa un alo community services card. E se iai lo nifo ile nao le fase fulu ta la. E fai a foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai beva la au mai

Ia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wavanolene etia walo fai ya mama. Ise tusi. Ole tau wanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dia mama. Faisa tusi ya mama. Po e maila video ilunga ole TikTok. Ole page ala radio Samoa ua mai atape na ele pese faunga. Po e maila video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata punia le tau wanga ile asofito me, ile se funu ole tai au. Ona fatino leo le sei ile afo le se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, mili mai ile tata u ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asu tautina. Mai le pūlenga, ma le auwhenga duenga, ale Radio Samoa.

0: Ia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wa vanolene ete a walo fai ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa amoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisan tusi ya mama. Po e mailau video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amoa ua mai atape na ele pese faunga. Po e mailau video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo le se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata u ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.
1: Aukilani wa esauni. Afio mai loy le Harrison's NZ I o tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua liil tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e yo oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to e sia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20, ma sefe ai le luase fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe, e te le fiamasia.

Ora, me tua mana io ne fiafi io e bene fatto bene o no fai ma fomo fa neo punengo le radio Samoa muriatu fa ma lo fa dai la to sa va venar fa mio to asso i fuori le so yang le lo ta to tua to fa popo nisi to sang stelle so i fuori mo lai ta to mana tua pe ya be pe ta to e fai allona finalo ma lui te le to asso i fuori. Happy birthday to you all. Si fonga manie, 5 stars. Yo, fa manu rotu wa leise me alofa, apaite alofa ya. Po imai. Po imai.

uia. Wala tamaile asa fapitoa atina. Olo wavanolini ete a walofai ya mama. Ise tusi. Ole tauwanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po emailau video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai atape na ili pese faunga. Po emailau video. Au e faitawina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tauwanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino leo le sei ile afo le se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, mili mai ile tatau ofisa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina, ma ile pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.

0: Aukilani wa esauni. A few my loyal Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu polenisia pito isili on a tele ai la e moali in tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuanga e tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e toa si ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Io e ta o mai le Harrison's 20 ma sefe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamsia.
1: Le shine dento lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ango unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tsong ye lau tsong fitinga a fio mai lo ile lima fit fa great to our road man go be mili mai le lo fit fit on fa fa lo fit fit on fa fa mo le shine dento e ya ya ya inga fa pito
2: it's tu wa e lana fa now malato ta ua oia o le manuia. E vi ia fōi o ia, ilana tāni. Lo'o tīnā.

0: Wea. Wala tamaile asa fa pitoa atina. Olo wavanolene etia walofai ya mama. Isa tusi. Ole tauwanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sang. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio Samoa ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila video. Ao e fai tauwina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. Ole ata punia le tauwanga ile asofito me, ile se funu ole tai au. Ona fatino leo le sei ile afa le se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, mili mai ile tata o ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga mai le messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Uso.
2: Oso.
1: Sun. Fefe o causinga yo makari ila manga yo lau kavali fo.
2: Ha ha. Abui wei amu shouso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yeid kaya wangi. Le yom yang fakamoe lau fenga duing. Ayo akuri afi afi wa show lau kamai lunga lawan. Wa umma kwenga kavali. Piki apu SUV van. So skwenga kavali ha.
1: O fed fol kavali.
2: Ole lima ongo fiku Great South Road man kao. Pevilele over se lau lima o dua konfa.
3: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.

0: Lekakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cas. Umalole kesi ne Omega Cas.
2: Aukilani wa esauni. A few my loyal Harrison's NZ I o tahohu. Le fale ofu poleni sia pito isili on tele ai la e moali il tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuanga e tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to e sia ai le lua se furpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se furpasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiam sia.

money transfer. Susu mai I le Taro Market. To ato si lua pa lua lima, fair mall o Tara. Pevili mai alvini, je o lua tasi, tasi valuono, tasi toluonono.

0: Uia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wa vanolini ete a walofa ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Faisa tusi ya mama. Po e maila o video ilunga ole TikTok. Ole page ala radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po e maila o video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino le au le sei ile afo le se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina, ma ili pulenga, ma le au fainga duenga, ale Radio Samoa.
1: Hello for Samoa, or Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga, my mom, my bear, in the Radio Samoa.
2: Yee!

le malo ele lei ole bi ingole tua langine la fai pese ala kolisi fa fai fai awe malua le tau tua mo arwede samos for lima iwa tolu a mo wata tonu ia le tulai ono.

Ia. Wala tamaile asa fa pitoa atina. Olo wavanolene etia walo fai ya mama. Ise tusi. Ole tau vanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sang. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio Samoa ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila video. Ao e fai tau ina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tai au. Ona fatino leo le sei ile afo li se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa, lua ono lua, tasi lima iva tolu, lua ono lua, tasi lima iva tolu, pe faonga mai le messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina, mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.

0: olo wa vanolini ite a walofa ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa moa mole Mother's Day ole native sang. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po e mai lau video ilunga ole TikTok. Ole page ala radio sa moa ua mai ata pina ile pese faunga. Po e mai lau video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama I lau background. Ole ata punia le tau vanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino leo le se ile afo le se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa, lua ono lua, tasi lima iva tolu, lua ono lua, tasi lima iva tolu, pe faonga mai le messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina, mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.
1: Aukilani wa esa uni. Afio mai loy le Harrison's MZ I o tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanau. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. Afio mai mafa I lo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20, masefe ai le lua se fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe, e te le fiamasia.
2: Ta lofa lava, o le

paie o mea wa inosia e le atua o le usu stai e le leilea o le au tūlele upurupoto na neitai alfa i tawina mai le tusi o fata oto lona mata upu e ono lo watali i a fai wa fai o e mamoni o la wo a fai ufe tangofi i lima mo le tangata ese wa mai leia oi upu o lo ngutu wa maua oe i upu o lo ngutu o le neilo o atali i ia e fai ele menei ina ia lavea ina oe pe ao o mai le pule ala wo ia te oe haluia ina haifo ma e nati atu ila wo awane i moe o mata pe tu le moe o lo mata ia e lavea ina oe oe pei o le sevi aile lima e pei o le manufoi aile lima o le fai manu le paie ina e alu ile loi ia baba ai ila na mio ina ia poto ai oe e le aiso na taitai po se leo leo po se pule ai sau nia e iana me ai ile tausanga vevela ma faaputu ina na me ai iona po e sele sele ai saito le paie e te taoto se ia fea se ia tula ia fea ai lo moe se toi titi sina moe toi titi se mata moe toi titi se pilima ta oto ai ai o mai lo mativa pei ole malanga malo le tango lima pe ole tangata o sa uni lana o penga ole tangata ula vale ole tangata ngasala olo sa vali ia male ngutu fa pio pio e ngeno ngeno na mata e tau tala tala o na vai e fa sino io na tamata mai lima wailo na loto le fapio pio na te fai tonga fiti leanga i aso uma na te fatu puina masa inga o le melea e fa fua se i ei ona o mai o lona malaya e fa fua se i ona nuti mo moio o ia ai le ai se fufo o mene i ono wa ino sia e le li o lona fitu foi ua matua ino sia lava e ia o mata fa se sia o le laulau faiva pepelo ma lima e sasaa le toto o le ua le sala o le loto e maana tunatu i tonga fiti leanga o vae tele vavave ona tau fetuli i le leanga o le moli mau pepelo na te tau tala i me pepelo ma le na te fatupu ma seinga i uso lo watali ie ia e tau si polo inga alo tama awa fo itu lafo ina le upu e awa watu alo tina ia fusi ai ele au noa ilo loto ia so ai ilo ua a esa vali e taita i na ai oi a e moe e leo leo i na ai oi a e ala e tau tala ai ma oi a wa ol polo inga ol sudu lea ma le upu e awa watu o le mala malama lea o awa inga fo i e awa oi na ai o le ala o le ola lea ina ia leo leo ia te oe ai le fafine a mi o le anga ai le laulau faiva mole mole o le fafine ese awane na unaulu loto i lona la le lei awane i maua oe i ona lau mata awa i u ina toe na o si fasi a reto ona o le fafine talitane o le ava fo i le tastangata na te tau mai lei le o lao ngā e ave ea e se tasi le afi lona fatafata a ele mu waiona ofu a fai e sa valis tangata i lunga o malalaola e le mu wai e ona vai e fa pia fo i le wat watu i le ava le late tua oi a i se tango i anteia e le fa sa oina oia e le ino siranga oi pe a nga oi oia e tali a ilona manava ina ua fia ai ai a maua oia ona tawi atu lea eia e tai fitu na te abatu ai olo uma oilo na fale ole mulilua ole mulilua il fafine wale ai sona mafofau ole na te faiele mea na te fa umatia e ia lona la baola na te maua al fasinga ma le fa maina olona luma foi e le solo ese alea awa ol fua ole ita tele lea ol tangata na te le fa asa oina foi oia ile aso e tau iei masui na te le talia se tongi ola lava na te le mawhai foi e ui lava ina ua e fa tele

ole te tongi te tui nā atu ia te oe mō nei me oma. O lo uola, o lo ualofa, o lo umalosi ato, e tausia I oe.